me ba bodo tona o man gette ha munda tuno kande non dano yepira e yo bari he mo murongambi o detsi bushi kwa busha o murongamba pora.

tuna odon kongra tano odon ba odon honge odon shiwi tano una odon yorkite umwene no kura nitina po onge shefa yue odon ke shefa dengida ongurita omurari wonji trombaranga nundi nondi yude kura monji tonongo depo mkaini tito vi ungura pomurari wonji trombaranga ponelo hambu me oimwe ombali omuvi oimwe ombali oimwe ohambu me ondatu pomurane omurari ponelo hambu me oimwe ombali omuvi oimwe ombali oine onela ondano ondenga podongo oishewari punye njiheripo aluhe omurari wonji trombaranga FM.

yekathano mini tembari meto no o murongo moka o karuwe kitunga koro koro me ki andithire mba yanjoku nino kuhepa o karuwe kituko mashivithiro me ki andithire mba murongo matu itiminga koro koro yanjoku nino kuhepa kovengu twakaenda pamwe

o mashiviro ondiro noruho de runene marivisa ondiro yomwashe wetu ngwatire ondiro yashimanga moshinene omanda ha shiari hambo umwe komwe mbuyo ucha hambo mbari enaro muti enaro muti ongarukwe chihoreko ngushugwa oshashovi eye omwashe wabanene onashe omwashe wa wane kabangwa omuyaruke na ihe la koberwa chihoreko noruho de runene marichivisa ondiro yomwashe wetu ngwatire ondiro yashimanga moshinene omanda hashiari hambo umwe komoza uche hambo mbali komburanji enaro muti ongarukwe chihoreko ngwa shukwa oshashovi eye omwashe wa wane kabangwa omuyaruke na ihe la koberwa chihoreko amuhe ngunde ama mudhubilembo alikane mashisiru waru emai ya kombunda mashisiru onga maye duku